c'è un'altra verità. Non far bene che è sciupato e la prova è questa qua. Se tu presti del danaro non lo rivedrai mai più, perderai l'amico caro e l'ingrato poi sei tu. Se mariti una ragazza, ahimè, son dolori a tre per tre. Non appena fa la pazza, ahimè, i parenti son da te. Ma parola mia d'onore, non mi voglio impicciar più. Chiudo gli occhi e dico al cuore, fai la cuccia, zitto tu.